0: certo che il cofre
1: c'ha costa da ver, c'ha costa da ver.
0: Loiola va e tiro di e ridi.
1: Non va te?
0: No.
1: Bene.